da da masu zaɓi sun zama su ne mafifita cikin laifi ga kaufi har da mai zagin sharifi inda bai zaɓa sakare ba. Haka zar yama da sata haya sadaƙa ce da keta ta ƙazafi da yawan mugunta wancan tsalla lokacinta zinibi ne ba abin musu ba. Ci da ƙwace sa su zalunci da ƙwace cin amana karkamanci har dabo aikin faceci luwa da madugu mun ji an ci halaka ce.

0: 93.1 a Zangon FM. Karfe 3 agogon Nigeria Niger kamar da Chadi.
1: Tauna a cikin harshen Hausa zalla sab sab saban salo
2: da babu irinsa
1: mita 93.1.